Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: No, scusa, guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via. Quel segno del gesso di quel corpo è amportato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire? Andate tutti via! Cosa fate? Qui non c'è più niente da vedere. Niente da capire, circolare, via! Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

finita la pioggia, tutto il gesso se l'è portato via. So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio, e forse tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni, se in famiglia il padre ruba, anche il figlio a un certo punto vola via. E così lui, da non era

fotografia. A fotografia. Tu! Sì, tu! Tu che sei famoso! Firma! Firma per piacere!

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

e sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in mezzo

i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Comunque, conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.
1: Forse è meglio se non parliamo stasera, che sta salendo la marea.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: car off the road, all alone.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

brano che apre il nuovo album degli Embrace si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hanover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti i Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ocean and Smoke Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. Sam.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Tears of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio, questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker, insieme a Mackie Messerschmitt, nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: be happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Trip Hop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Madchester,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: radio start.
1: Radio start.
2: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Keep my own counsel, you can listen to yours.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ritmi ed Alchimie Sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Pochi minuti dopo le 21, bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea D'Ulisse. Questo è Glocal, Ritmi ed Alchimie Sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, a cominciare dalle programmazioni, i protagonisti della radio stessa e poi anche i podcast che potete ascoltare oppure scaricare.

Vi ricordo anche che potete seguirci sui social per i più tecnologici, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate da quelle parti magari seguiteci, date uno sguardo. Prima di dare spazio alla musica, però, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci non solo dal sito, ma anche in movimento grazie all'applicazione gratuita scaricabile sui vostri device preferiti, che è appunto TuneIn. Questa sera spazio musicale dedicato prevalentemente ai grandi classici della musica etnica di tutti i tempi. Allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Il gigante della musica sudafricana degli ultimi tre decenni, ovvero Sipho Mabuse, classe 1951, nato e cresciuto nel township dove tra l'altro vive ancora. Questo era Jive Soweto, un pezzo classico del suo vastissimo repertorio di musica G-Jive, ed eravamo nel 1985. E così dal Sudafrica ci spostiamo dalle parti di Maputo in Mozambico. Questi sono i suoni sinuosi e rotondi di un'altra band storica, ovvero gli Eyupuru, testi in bantu e voce celestiale della grande Zena Bakar, un disco del lontano 1990 che si chiama Mama Mozambiki. Noi ascoltiamo Akatsuela, Eyupuru.

Altro mostro sacro della musica africana è Salif Keita, classe 1949, che fu allontanato dalla sua famiglia e dalla comunità perché albino, un segno di sventura nella cultura mandinga, e quindi fu costretto all'esodo. Si è recato a Bamako, dove ha suonato prima con la Super Rail Band, orchestra addetta all'intrattenimento dei viaggiatori ferroviari, e poi la splendida carriera solista a Parigi con il suo primo lavoro del lontano 1987, che si chiama Soro, dal quale abbiamo ascoltato questa splendida Kono. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 con Andrea D'Ulisse in voce. E così, dopo le grandi emozioni regalateci da Salif Keita, ci spostiamo in terra del Niger. I suoni che arrivano appunto da questa terra con Omara Mokhtar e il suo gruppo Bombino, un gruppo che negli ultimi anni ha davvero dimostrato di essere all'altezza della situazione. Protesta politica nei confronti del Niger e del Mali, che osteggiano la minoranza Tuareg. Questo è un disco del 2009 che è anche l'esordio del gruppo Bombino. Ci ascoltiamo da Guitar from Agadez questa splendida Amidinin.

E allora Radio Start Glocal, la musica dei Tina Riwen, i veri e propri pionieri della tradizione Tamashek fin dai primi anni 2000. Questo è un album del 2006 che si chiama Amani Man. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, magari se non l'avete ancora fatto date uno sguardo e seguiteci anche sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook e anche su Twitter ed Instagram. Il nostro viaggio musicale continua adesso dai Tuareg del Mali, Tina Riwen, ci spostiamo dalle parti di Khartoum in Sudan per ascoltare quella che è stata una vera e propria istituzione della musica popolare sudanese, ovvero Abdelaziz El Mubarak, voce da tenore e testi da poeta. E poi soprattutto la sua grande band, un'icona indiscussa di questo paese anche abbastanza povero dell'Africa subsahariana. Questo è un disco raccolta degli anni 80 della celeberrima etichetta Globestyle Worldwide ed era il 1987, noi ce lo riascoltiamo, Abdelaziz El Mubarak.

0: ايوه اوكي ذاتس ات. نحن
1: protagonista indiscussa della tradizione musicale sarawi, del Sahara spagnolo, testi in Hassania, la derivazione linguistica arabo-andalusa tipica del Sahara occidentale. Una striscia di territorio, una minoranza etnica che ha subito persecuzioni e violenze dal regime marocchino fin dalla metà degli anni 70, e questo era il lamento dei profughi. La voce ovviamente splendida di Mariem Hassan. E come per incanto il nostro viaggio musicale continua dal Sahara occidentale, arriviamo dalle parti della Siria con un personaggio che abbiamo passato spesso in questi spazi musicali, soprattutto negli anni scorsi. Un personaggio molto sghembo che risponde al nome di Omar Suleiman, suoni con strumentazioni di fortuna ed oggetti di riciclo. Come dire electric dubke siriana a chilometro zero, Omar Suleiman.

E così dalla Siria di Omar Suleiman siamo arrivati all'Algeria di Mehdia Dab, questo virtuoso, un personaggio davvero incredibile, virtuoso dell'oud, ed è stato il primo ad elettrificarlo anche grazie a questo esordio al Fulmicotone del 2010 che si chiama Kalashnik Love, Speed Caravan, direttamente dall'Algeria.

Una manciata di minuti alle 22, noi adesso ci rilassiamo con un po' di musica, visto che abbiamo suonato davvero molto forte in questo spazio musicale di questa serata di ottobre. E lo facciamo subito con un po' di musica morbida, psichedelica, che arriva da Istanbul. Loro sono i Baba Azula.

0: barba.
1: É nóis.
0: É nóis, eu tô sabendo muito tempo.
1: É nóis.
0: É nóis mesmo.
1: É nóis.
0: E essa rapaziada que curte esse som.
1: É nóis.
0: Rapaziada do rap.
2: Se derrubar é penalty.
3: E allora la musica che arriva direttamente dal Brasile, come facciamo spesso in questi spazi musicali. In questo caso abbiamo ripescato un vecchio disco di Curumin, classe 1976, Stanco e Perduto, Achados e Perdidos, era il 2005. Curumin, che arriva dalla scuola di San Paolo, samba, jazz, funk, bossa nova ed hip hop. Prima di salutarvi vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, dal palinsesto settimanale alle programmazioni musicali e poi anche i podcast.

Vi invito a rimanere all'ascolto perché tra poco ci sarà Spartaco Superanima con Super Soul. Io invece vi lascio con un grande personaggio che arriva dal nord-ovest del Brasile, ovvero il maestro João Donato, un disco storico, un capolavoro artistico del 1973 che si chiama Kem Kem. E questa è Arra la Rana, pezzo che ci ammalia nella sua semplicità, una melodia a quattro note, tutte comprese in un intervallo di quarta, direi magia pura. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre dalle 21 alle 22 qui su Radio Start, da parte di Andrea Dulisse. Buon proseguimento d'ascolto con la musica di Radio Start. João Donato, Arra.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ed è la notte di venerdì 24 luglio 2026, anno domini da calendario dopo Cristo, terzo millennio wagyu. È la notte di venerdì 24 luglio e insomma con una puntualità abbastanza spiazzante, ma siamo fedeli alla linea, sta partendo, sta decollando, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, l'esclusiva del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2 meno un quarto del mattino. Chiaramente l'orario è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma è importante ricordare che siamo in diretta notturna radiofonica ogni venerdì notte sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. Sounds like freedom, web radio wagyu. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Come andiamo? Come state? Per noi insomma come state significa anche come quest'estate. Per noi è molto importante riascoltarvi, riabbracciarvi, risentirvi, anche se in questa forma così virtuale, ma anche nella web radio vogliamo essere poco virtuali perché sappiamo che siete in tanti. Noi al di qua del vetro ce la mettiamo davvero tutta per regalarvi le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo. Così come sono tante le vibes che ci regala il grandissimo reverendo, il Messia, The King, Marvin Gaye, The Marvelous. Era il 21 maggio 1971 quando la Motown Records, nel pieno del vigore artistico, sfornava questo autentico capolavoro. What's Happening Brother, pubblicato nel 71 in un vinile imperdibile, Marvin Gaye, Motown Records, album strepitoso, concept album da paura contenente 9 tracce inarrivabili, ineludibili, ineluttabili, imprescindibili, irrinunciabili, che non se ne può fare a meno, wagyu. Ed è la nostra sigla d'apertura da lontano giovedì 5 ottobre 2017, quando decollava la puntata numero 0 in questa storia d'amore davvero importante. E venerdì scorso, 17 luglio, era di venerdì 17, abbiamo celebrato, abbiamo spento le 400 candeline per la 400esima puntata di Super Soul, e quindi questa notte è la 401esima, 401, wagyu, davvero tanta roba. Ed è un abbraccio davvero importante quello che il sottoscritto vi irradia ovunque voi vi troviate. Sappiamo che siete in tanti. Insomma, abbracciamoci non solo virtualmente. E sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite. Stanno decollando altri 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, che il groove sia con voi sempre e con i vostri spiriti, wagyu. È ancora una notte torrida, anche se nelle ultime ore, insomma, perlomeno sulla costa adriatica, perché noi siamo in Abruzzo, Italy, soprattutto siamo in Pescara, ancora un'azione dei biancazzurri e attacca il Pescara! A parte gli scherzi, sperando che mister Antonio Boucher riesca a rifare un miracolo, qualche acquistino insomma sta arrivando, ragazzi di spessore, di prospettiva, speriamo bene, dai, Boucher è uno che sta sul pezzo. Dopo un solo anno di Serie B siamo ripiombati nell'inferno della Serie C, della Lega Pro. Proveremo sicuramente a risalire immediatamente. Ancora un'azione di bianchi azzurri e attacchi il Pescara.
Dai, speriamo bene, Wagyu. E vi dicevo, siamo nella città di Pescara, from Pescara, Pescara by Night, ma soprattutto Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. È un'altra estate molto torrida, con un caldo che è partito, insomma, abbastanza in anticipo quest'anno. Qualche grado siamo scesi per la perturbazione, per il mezzo tornado di qualche notte fa, però è un'estate molto calda, con le temperature al di sopra delle medie stagionali, ma sarà sempre peggio, sarà sempre così, e appunto sarà sempre peggio, purtroppo, perché si fa molto sempre di meno, sempre troppo poco, per il discorso climatico da parte del vero animale di questo pianeta, che è appunto l'uomo. Questo per introdurre anche la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, più avanti nell'andare della notte, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario. Si parla di microclimi, appunto, di difesa del pianeta, dell'ambiente, di biodiversità, di salvaguardia del mondo animale. Perché è importante ricordare che gli ospiti, principi, siamo noi umani del pianeta, e dovremmo specchiarci, dovremmo imparare dal mondo animale. Invece lo attacchiamo, lo massacriamo al mondo animale. E questo sarebbe ora, su questo, di davvero di finirla. Una volta per sempre, una volta per tutte. Animal House, più tardi. È un grande viaggio anche quello di questa notte, la notte di venerdì 24 luglio, in diretta radiofonica notturna. Una puntata di Super Soul che beccherete subito in replica, in registrata già questa domenica, domenica 26 luglio, dalle ore 13 in poi. La domenica, Wagyu, si pranza insieme, dalle 13 alle 16 siamo insieme a ora di pranzo. Ovunque voi vi troviate, a pranzo arriva Spartaco con voi, con la replica di Super Soul del venerdì notte precedente andato in diretta. Tutto questo in attesa poi dei podcast, scaricabili, riascoltabili direttamente dal sito, ve lo ricordo ancora una volta, www.radiostart.it. Ed è un indirizzo in rete, in internet, che vi esorto a diffondere tra i vostri contatti, amici, parenti, sui vostri social. Fateci, insomma, un po' di pubblicità. E come vi si apre l'home page, trovate subito le info, le immagini, sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti, provare per credere, parola di Spartaco.

Naturalmente siamo una web radio, non siamo presenti in modo tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM come radio tradizionale, ma tanto poi è importante ricordare come il futuro della radio sarà molto presto questo web, questo in internet, questo in rete, questo con gli indirizzi fatto e da indirizzi IP. Who's willing to try? Who is willing to try? E quindi come web radio dobbiamo cercare di essere presenti sui social, quelli che vanno per la maggiore quanto basta, e quindi ci trovate su Facebook Marco Manno Wagyu con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei confronti appunto delle nostre proposte, delle nostre programmazioni radiofoniche H24 7 giorni su 7. Oltre che su Facebook ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate ancora una volta, ve lo ripeto, dal sito, dalla rete, all'indirizzo in internet www.radiostart.it. Ci sono vari applicativi che potete scaricare gratuitamente sui vostri device, in particolar modo per i sistemi iOS ed Android. Parliamo di, vi consigliamo TuneIn, TuneIn oppure anche Radiogram, che se non ricordo male è collegato a Facebook. Non vorrei dire cazzate, ma insomma il sottoscritto, per motivazioni anche molto politiche, non è presente da sempre sui social e probabilmente mai lo sarà. Ai posteri l'ardua sentenza.

è un po' di anni fa, mi tornano in mente un po' questi flash, un po' di anni fa, quando per una decina d'anni collaborai con il grandissimo regista, drammaturgo William Zola, di cui il prossimo 5 settembre ricorrerà il primo anniversario della prematura scomparsa a soli 81 anni, collaborando con lui per una decina d'anni, affrontando le opere teatrali molto impegnative di William Shakespeare. Ricordo per esempio che nell'ambito del Giulio Cesare avevo un paio di ruoli, quello dell'Indovino, personaggio enigmatico, oscuro, questo mantellone nero con il volto coperto dal cappuccio, e lo spettacolo, e poi anche Trebonio, uno degli accoltellatori, dei traditori, insomma, del grande Giulio Cesare. E l'Indovino apriva lo spettacolo, provenendo da lontano, avvicinandosi verso Giulio Cesare, quasi premonitore, con la frase urlata: Cesare! Cesare! Attento alle idi di marzo!

0: Ed era il capolavoro Go This Love con il controcanto in diretta di Spartaco Superauma, che il venerdì notte non manca mai, Wagyu.
1: Oh, merci, merci me.
0: Altro capolavoro assoluto, Merci, merci me. Ma quest'album è incredibilmente top.

E su questo grandissimo assolo di sax è importante ricordare, ma quanta bellezza c'è in questi solchi di questo gran vinile, ma quanta bellezza c'è. Nel lontano 1971, soltanto 55 anni fa, si produceva questa roba, Wagyu. Mamma mia che roba, tanta roba!

E solitamente salutiamo il grande Marvin Gaye con la settima traccia delle nove presenti su questo grande album da paura. Il brano, la settima traccia intitolata Right On, vi invito all'ascolto in particolar modo dell'attacco della sezione ritmica fatta di basso, congas, percussioni, batteria, su cui poi interviene svolazzando in modo etereo la magia vocale del grandissimo reverendo Marvin Gaye, The Marvelous.

9 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. E le partenze di Super Soul devono essere sempre molto importanti. Anche venerdì scorso siamo partiti con le sonorità dei Joy Division, anche perché il loro leader carismatico, il poeta, il cantante, il frontman Ian Curtis, avrebbe spento le 70 candeline pochissimi giorni fa. Ma per noi amanti della buona musica, per noi post-punk, amanti degli anni 80, 90, della new wave, di fine anni 70, di tutte quelle sonorità davvero indelebili, importantissime, Ian Curtis è sempre presente tra noi. Ma intanto ci godiamo il finale di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous. Dove torna una sezione ritmica semplicemente mostruosa, Wagyu. Eccola!

E come venerdì scorso partiamo in compagnia dei grandiosi Joy Division, Ian Curtis alla voce, She Lost Control è il brano d'apertura. Buon viaggio, boa vida, boa noite!

E da She Last Control a Dead Soul, sì, il passo è breve, Wagyu, Joy Division. Con le versioni non proprio originali, ma sono insomma sempre tracce recuperate poi negli archivi.

la bellissima Colony. E le partenze di Super Soul devono essere sempre molto importanti, Wagyu. Joy Division.

E all'appello questa notte non poteva mancare l'altro capolavoro, Low Will Tear Us Apart Again. I grandiosi Joy Division, inizi anni 80, Wagyu.

Ed almeno per questa notte salutiamo i grandiosi Joy Division, ma solo per questa notte, nel frattempo li salutiamo con These Days.

Ed è un grande viaggio che questa notte prosegue molto anni 80, perlomeno per il momento. Tra poco più di un quarto d'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno e quindi daremo il benvenuto a sabato 25 luglio 2026. Intanto loro sono i Tears for Fears.

ed il nostro grande viaggio di questa notte nell'ambito di Super Soul, la nuova puntata di Super Soul, prosegue in compagnia dei grandiosi Psychedelic Fars con il brano intitolato Sister Europe.

e dai grandiosi Bronski Beat, agli Altered Images con il brano Happy Birthday. Il passo è davvero breve, Wagyu.

È già da un paio di minuti siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto in diretta sabato 25 luglio 2026, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sentite chi sta arrivando. Simple Minds.

e ci siamo regalati anche The Stranglers. Soft Cell. Grandi capolavori degli anni 80, 90, post-punk, new wave, inizio.

E nel bello della diretta gli errori non mancano mai. Sono partiti Rax Music con Avalon, ma li facciamo partire come si deve, Wagyu.

Pensa, ma che capolavori in quegli anni! Phil Manzanera alla chitarra, il grandissimo Brian Ferry alla voce, alla poesia vocale, i grandiosi Roxy Music con Avalon. Proseguiamo questo grande viaggio di questa notte, molto anglosassone, molto anni 80, molto New England. Insomma, loro sono The Romantics, il brano intitolato Talking in Your Sleep. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

E il nostro grande viaggio di questa notte prosegue in compagnia degli XTC con il brano intitolato Towers of London, le torri di Londra, Wagyu. Grandi sonorità anni 80

E all'appello questa notte, a quest'ora della notte, non potevano mancare i grandiosi Culture Club. Loro sono Men at Work. Il brano intitolato Overkill.

Teardrop Explose, passiamo ai grandiosi Spandau Ballet Wagyu. E stiamo entrando nell'ultima ora di programmazione musicale, anche per questa notte. Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, radiostart.it, sounds like freedom.

E su queste grandi note dei Five Young Cannibals parte anche lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House per questa notte, Wagyu. Le notizie, l'unica notizia, diciamo, l'unico argomento che trattiamo questa notte ci arriva dai nostri carissimi amici del WWF Abruzzo. Parliamo degli orsi, ricordo che Spartaco ha dedicato una puntata speciale a Juan Carrito e poi ancora a sua mamma Marena. Sappiamo tutti come sono andati a finire questi due magnifici esemplari di orso bruno marsicano, che è una varietà di animale, di razza, di orso, tutta solo nostra abruzzese. Perché vogliamo ricordare, è importante ricordare come lungo l'Appennino centrale vivono 81 orsi marsicani, ma resta molto grave sempre la minaccia di estinzione, presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il monitoraggio genetico finanziato con il PNRR, e la stima indica una popolazione compresa tra 73 e 88 esemplari con 81 orsi censiti. Rispetto al 2014 la popolazione è stabile o in lieve crescita e il nucleo principale resta nel PNALM, il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Sono dunque stimati in 81 esemplari, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo compreso tra 73 e 88, gli orsi bruni marsicani che vivono nell'Appennino centrale e per la precisione lungo gli oltre 6.000 km quadrati dove si registra la loro presenza. E quanto emerge dalla prima rilevazione realizzata sull'intero areale di distribuzione grazie al monitoraggio genetico finanziato appunto dal PNRR. I dati pubblicati dal PNALM confermano una popolazione sostanzialmente stabile rispetto al 2014 con un lieve aumento e i primi segnali di espansione al di fuori del nucleo storico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Numeri dunque sicuramente incoraggianti, ma ancora insufficienti a mettere al sicuro una sottospecie endemica che resta gravemente minacciata di estinzione. È questa la fotografia scattata nel corso della presentazione dello studio condotto grazie al campionamento genetico effettuato nell'estate scorsa 2025, che si è svolta appunto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta della più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. Il successo dell'iniziativa, si legge in una nota MASE, è frutto di una sinergia che ha coinvolto appunto il MASE, l'ISPRA e decine di enti, tra cui parchi nazionali, parchi e riserve regionali, reti di monitoraggio dell'orso marsicano, regioni, carabinieri forestali, associazioni ambientaliste e i due soggetti privati aggiudicatari dei servizi tecnici di raccolta e analisi genetica degli stessi campioni biologici, l'Istituto di Ecologia Applicata e BMR Genomics. E questi importanti dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, appunto il PNALM, e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla precedente stima del 2014. Emerge la presenza di circa 16 esemplari nelle aree periferiche, a prova del processo di espansione in atto, il cui successo futuro dipenderà anche dalla protezione dei corridoi ecologici, ovvero le zone che permettono la connessione di aree idonee alla sua presenza. Così come è importante ricordare come i risultati del progetto non offrono solo un aggiornamento numerico
degli orsi presenti in Appennino e del successo degli interventi di conservazione attuati in tutti questi anni, ma anche preziose indicazioni per le future azioni di conservazione. Lo studio conferma che le aree periferiche della distribuzione dell'orso sono idonee ad ospitare una presenza stabile e abbondante, ma che il lento processo di espansione dell'areale si dovrà confrontare con la frammentazione dell'habitat, con il degrado dei pochi corridoi ecologici esistenti tra il centro e la periferia e con la necessità di assicurare forme di comportamento della presenza antropica e degli usi produttivi del territorio più rilevanti nelle aree periferiche dell'areale. In tal senso, quindi, si conferma l'importanza del coinvolgimento delle regioni, del CUFA, delle aree protette nell'attuazione del piano d'azione per l'orso marsicano, che potrà rafforzare, a partire da questi stessi risultati, l'importante attività portata avanti in tutti questi anni. Il complesso lavoro svolto deve rappresentare lo stimolo per proseguire nel monitoraggio e nell'acquisizione di conoscenze, ma soprattutto, si legge nella nota ufficiale diffusa, per un rinnovato impegno di tutte le amministrazioni territorialmente coinvolte affinché si concili lo sviluppo socio-economico delle stesse comunità locali con gli interventi per continuare a migliorare lo stato di conservazione della specie, in maniera da garantire un futuro all'orso bruno marsicano. È lo stesso, la stessa direzione del WWF Abruzzo, in una nota dichiara: dalla nuova stima di popolazione dell'orso marsicano arriva un segnale di speranza. L'associazione commenta i dati presentati al Ministero e sottolinea che ora, però, occorre intensificare gli sforzi. Dunque un segnale di speranza. Così il WWF Italia commenta la nuova stima della popolazione di orso bruno marsicano presentata nei giorni scorsi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Secondo lo studio, nell'Appennino centrale si contano oggi 81 orsi contro i 50, gli appena 50 stimati nel 2014, un incremento che, secondo l'associazione, conferma i primi risultati delle attività di conservazione e dell'espansione della specie oltre il suo areale storico. La nuova stima, elaborata grazie ai protocolli di campionamento sviluppati da ISPRA e Università La Sapienza di Roma, ha preso in considerazione anche le aree periferiche della distribuzione dell'orso, escluse dall'indagine del 2014. Così come è importante ricordare come nell'areale storico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, appunto il PNALM, e dell'area contigua, la popolazione risulta sostanzialmente stabile, passando da 51 a 56 esemplari, con una densità che gli esperti definiscono oramai prossima alla saturazione. I dati più incoraggianti arrivano invece dalle aree di espansione. Tra queste figurano la Val Roveto, la riserva regionale Monte Genzana e l'oasi WWF Gole del Sagittario nella zona di Anversa degli Abruzzi, dove sottolinea l'associazione, appunto il WWF, nell'ultimo anno le fototrappole hanno documentato la presenza di almeno 5 diversi orsi. Segnali positivi anche nel Parco Nazionale della Maiella, dove sono stati stimati 6 esemplari, così come nel complesso Simbruini, mentre nel Parco Regionale Sirente Velino e nei Monti Cicolani gli orsi censiti sono 4. Per lo stesso WWF, quindi, la crescita della popolazione dimostra che gli sforzi, appunto, di conservazione stanno dando i loro primi sperati
ed ambiti frutti, ma evidenzia anche come la sfida principale si giochi oramai fuori dalle aree protette. Migliorare la connettività ambientale e ridurre il rischio di mortalità di origine umana restano le assolute priorità, sottolinea la stessa associazione. E il WWF ricorda inoltre il contributo fornito attraverso la campagna Orso 2x50 e il progetto europeo Life Arc Prom, concluso nel 2025, che hanno puntato soprattutto sulla mitigazione del conflitto tra uomo e orso e sul coinvolgimento delle comunità locali nelle aree di recente colonizzazione. Ma le iniziative proseguiranno anche nei prossimi mesi, chiaramente. All'Oasi WWF, per esempio, Gole del Sagittario, dai nostri amici carissimi di Anversa degli Abruzzi, saranno organizzati 4 campi famiglia dedicati alla conoscenza dell'orso marsicano, mentre dal 1 al 5 agosto il tour della coesistenza uomo-orso farà tappa in 5 comuni del Parco Nazionale della Maiella, con attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini che vorranno avvicinarsi e vorranno interessarsi a queste bellissime situazioni, realtà del nostro Abruzzo verde, forte e gentile. Chiaramente concludiamo dicendo che questi risultati danno sicuramente coraggio, ma ci ricordano quanto sia ancora necessario lavorare insieme ad aree protette, istituzioni e associazioni del territorio per trasformare quella che sembrava una sfida impossibile in una vittoria storica per la conservazione dell'intera stessa biodiversità italiana, conclude appunto il nostro grande patrimonio, ente del WWF, anche soprattutto la sezione abruzzese. Abbiamo voluto dedicare questa pagina, questa puntata di Animal House, parlando appunto dei nostri magnifici plantigradi, orsi bruni marsicani, grandiosi, bellissimi. Grazie di esistere. E si conclude anche per questa notte Lo Spazio nello Spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così Parlo per voi nell'ambito di Animal House, nell'ambito del Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show. Così Parlo per voi, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

Psychedelic Spars. The Ghost in You. È un grande viaggio, Wagyu.

E ci siamo regalati anche i grandiosi Chemical Brothers. Lei è la grandissima Erykah Badu.

E sul binario zero di Radio Start sono arrivo i The Prodigy con il brano intitolato Diesel Power. È un grande finale di viaggio, Wagyu.

Loro sono i Supergrass. Tonight.

In questo finale di viaggio in arrivo il brano intitolato Cowboys dei Portishead. È un grande finale di viaggio, Wagyu. Sempre tanta qualità, sempre tanto groove, BPM sani e garantiti. Questo è Super Soul, questo è il venerdì notte su Radio Start.

i Portishead. Si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul in ordine cronologico. Avete ascoltato la puntata numero 401, 401esima puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, Sounds Like Freedom, lo Spartaco Superanima Show. Vi rimando al prossimo venerdì, quinto ed ultimo venerdì del mese di luglio del 2026, la notte di venerdì 31 luglio, Wagyu, 22:45, puntuali, si parte per altri 180 minuti di puro groove e BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni del venerdì notte. In replica poi la domenica, ora di pranzo, dalle ore 13 in poi. Chiaramente Spartaco vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, grazie per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

ha. Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Vedè così. SM Click. Yo.